partir è ferro che arde. Sai in che se parta lembranza, che a mão esquerda te guarda.